0: ku farlu la ci wali diine di imam touba di ko xamni dara du ligeyam luddul jang ak jaamu borom mom
1: te xaju ko ligey ñen sax ci yam yalla
2: mere mi ngi nuy digal na sax ci jaamu yalla
1: ismi ko rasulullah
2: sallallahu alaihi wasallam ci sunna sallallahu alaihi
1: wasallam
2: te we ci digal serigne touba.